Buongiorno, buona domenica, benvenuti un tocco d'Italia. Io sono Angelina Rossi, and this is Live 90.5, your sound, your community. Spero che state tutti bene, and so sorry che last week non sono potuta stare qui. Ringrazio Dio, non ero malata. sono andata a una beautiful festa di Sant'Antonio di Padova, a Schofields. It was a beautiful day at the CSI Club Marconi, little Club Marconi that's there at Schofields. Not far from here, actually. Bellissima giornata, absolutely beautiful. Sono stata alla messa, dopo alla festa, it was lovely. And oggi ho preparato 2 ore di bellissima musica. Of course, that was Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, an oldie but a beautiful song. Adesso ho due brani di Claudio Amore. This one is a duet with Adriano Celentano, Non succederà più. And then after that one, beautiful song, Amarti, Voletti, Pensarti. Here they are.

Bellissimo, bellissimo brano, Claudio Amore, amati, volete, pensati. Grazie per il bellissimo messaggio, all the way from Melbourne. Anthony Rubetto mi ha mandato buona domenica Angelina e a te e a tutti gli ascoltatori di Un Tocco d'Italia. Thank you so much, grazie Anthony. And it's so beautiful to have all your company, grazie a tutti. Voglio dire an update del mio piede, quello che so bruciato. It's going well, thank God. Adesso sono andata all'ospedale questa settimana, mi hanno fatto a made to measure burn compression garment or sock. So I have to wear that for about a year and then check up in 3 months' time. Yes, there's a big procedure. Quando uno si brucia very bad, it's a long procedure. Burns is a long procedure. And the reason che mi devo mettere questa calzetta is so the scars won't raise. And yeah, that's the reason. And of course, to keep it away from the sun. And yeah, a long thing. But anyway, thank God I'm getting better. Always ringraziamo Signore. Qui c'è Bobby Solo with Cielo Sia.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: Alive 90.5.
1: Ciao amici, io sono Pupo e sto ascoltando Un Tocco di Italia con Angelina Rossi. Mi raccomando, buon ascolto. Ciao da Pupo.
2: Grazie Pupo. E qui c'è quel bellissimo brano di Pupo, Come sei bella.